0: sto sognando in abito da sera. E all'improvviso laggiù la giarrettiera, gli spogli bianchi, ma son due pere cotte. E dai le gambe più corve di una botte.
1: Ehi, hey, mamma, cosa mi prende?
0: Non ci credo, non ci credo.

0: ci piano, mi mordi forte il collo.
1: E mentre urlo,
0: mi freghi il portafoglio. Porca miseria, perché quelle candele? E le lenzuola? Perché le hai messe nere?
2: Oh. E che cosa mi prende?
0: Non ci credo, non ci credo.